0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Dolce Vita, Dana e Belinda.
2: 5:35.